Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando mi chiedono se il buddismo è o meno una religione, io di solito chiedo prima di tutto dimmi cosa intendi per religione. Se le religioni sono le religioni monoteistiche o politeistiche, il buddismo non è una religione. Se invece per religione esiste anche una religione non teista, se è così per dire, il buddismo può essere anche una religione. Nel buddismo c'è un insieme di visioni di mondo dove si rispondono a delle domande fondamentali: che cosa è la felicità, cosa è la sofferenza, come funziona la realtà, parla della vita, della morte, eccetera, spiega tantissimi aspetti della vita in generale. C'è una parte che riguarda la condotta, quindi regole per la vita, per poter vivere meglio, cose da evitare, cose da coltivare, e c'è una parte che riguarda tecniche di familiarizzazione, spesso detta meditazione, che sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare quella parte di noi che vogliamo migliorare, no? Diciamo che la base del buddismo si potrebbe basare principalmente su tre parti. Una parte sarebbe amare meglio se stessi, che vuol dire riconoscere che cosa mi fa bene e avere la forza e la determinazione di coltivarlo. Riconoscere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo, no? Io spesso ricordo, questa è una delle più grandi sfide, o magari la prima grande sfida che abbiamo nel nostro percorso spirituale anche, che è quella di riuscire a coltivare ciò che fa bene ma non ci piace e riuscire ad abbandonare ciò che fa male però ci piace. Questo è uno dei primi, una delle prime sfide che abbiamo all'interno di questo. E quindi qui all'interno del buddismo c'è tutta la parte per aiutarci a capire meglio cosa ci fa bene, cosa ci fa male, eccetera, eccetera, partendo dal fatto che la nostra sofferenza nasce da come noi viviamo il mondo e non dal mondo in cui noi viviamo prevalentemente. Quindi parte da un principio in cui la sofferenza o la felicità sono due lati della stessa realtà, dipendono prevalentemente da come noi viviamo il mondo e non tanto dal mondo in cui noi viviamo. No? Ricordandoci che noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi. Se metto gli occhiali rosa, vedo tutto rosa. Se vedo gli occhiali blu, vedo tutto blu. Quindi se ho gli occhiali della rabbia, vedo le cose in un certo modo. Se ho gli occhiali della gelosia, vedo in un altro. Se ho gli occhiali dell'amore, vedo in un altro. Quindi noi vediamo il mondo tramite i filtri di noi stessi. E perciò è importante per noi capire quali sono le caratteristiche che ci fanno star bene. Di solito sarebbero prevalentemente amore, gratitudine, stabilità, consapevolezza, rispetto, coerenza, armonia. Quello che fa male, per esempio, abbiamo la rabbia, l'odio, il rancore, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'insoddisfazione, la ignoranza, l'egoismo. E quindi questa parte è come fare per coltivare queste caratteristiche che ci fanno star bene e per abbandonare quelle che invece ci fanno star male. Quindi amare se stessi.
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una nuova onda che sta investendo gli sport all'aperto, gli sport outdoor ecocompatibili, escursionismo, campeggio e ciclismo, tutte attività che ci fanno entrare in contatto con la natura. Ma come possiamo goderne senza lasciare tracce? La risposta è nelle attrezzature sostenibili, tende biodegradabili, scarpe riciclabili e abbigliamento outdoor realizzato con materiali eco-friendly sono le nuove frontiere di chi vuole divertirsi all'aria aperta senza danneggiare l'ambiente. Un esempio che sta facendo scuola è VOD, un brand tedesco che ha messo al centro della sua missione la sostenibilità. Immaginate di campeggiare sotto una tenda che una volta smaltita non lascia alcuna traccia nel suolo, o di pedalare con scarpe riciclabili fatte con materiali naturali. VOD ha creato un mondo in cui il rispetto per la natura è protagonista di ogni attività outdoor, da zaini riciclati a giacche prodotte con tessuti ecologici. La crescita degli sport outdoor ecocompatibili dimostra che il divertimento non deve per forza danneggiare l'ambiente. Anzi, praticando questa attività possiamo diventare ambasciatori di un futuro più verde, rispettando i luoghi che amiamo esplorare. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni passo che facciamo all'aperto è un passo verso un mondo più verde.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi parliamo di van life. Intendo quel modo di viaggiare spartano, spostandosi in molti posti e programmando il minimo indispensabile, e il tutto, ovviamente, accompagnato da van, camper o roulette. Questo modo di viaggiare dà sicuramente più flessibilità e permette di intraprendere viaggi a stretto contatto con la natura e i paesaggi, spesso anche con costi più agevolati. La van life sta conquistando sempre di più in Italia, unendo l'avventura del viaggio alla libertà di esplorare il nostro bellissimo paese. E oggi, infatti, voglio consigliarvi alcuni degli itinerari più belli in Italia. Dalle montagne delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, alle spiagge della Sardegna e della Sicilia, dalle foreste dell'Abruzzo alla natura incontaminata del Cilento. Viaggiare in van significa essere liberi di scegliere dove fermarsi, tra borghi medievali, parchi naturali e costiere mozzafiato. Prendiamo ad esempio il lago di Garda, una meta facile da raggiungere, con panorami

programmi molto belli e numerose attività all'aria aperta. O la Toscana, ricca di campeggi e borghi storici. O ancora l'Umbria, terra di spiritualità, natura e storia, ideale per chi ama perdersi tra le sue valli. Insomma, per tutti quelli che già amano la van life e per tutti quelli che non l'hanno ancora mai provata, vi trovate nel posto giusto, perché ovunque andrete in Italia è possibile intraprendere un viaggio in van che vi permetterà di scoprire la bellezza del paese a ritmo lento, vivendo la natura, la cultura e la storia, come mai prima d'ora. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder & Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia cognitivo-comportamentale, in inglese Cognitive Behavioral Therapy, detta anche CBT, uno degli approcci psicoterapeutici più diffusi e supportati dalla ricerca scientifica. Nasce dall'integrazione tra la terapia comportamentale, focalizzata sulla modifica dei comportamenti disfunzionali, e la terapia cognitiva, che si concentra sui pensieri e sulle credenze distorte alla base del disagio psicologico. Secondo la CBT, non sono gli eventi in sé a determinare le nostre emozioni, ma il modo in cui li interpretiamo. Spesso le persone che soffrono di ansia, depressioni o problemi relazionali presentano schemi di pensiero rigidi e negativi, che amplificano il disagio e mantengono comportamenti disfunzionali. Il lavoro terapeutico si concentra sull'identificare questi pensieri automatici e le convinzioni profonde, valutandone la validità e sostituendoli con interpretazioni più realistiche e funzionali. Allo stesso tempo si lavora sul comportamento, aiutando il paziente a sperimentare nuove modalità di azione più efficace. La CBT è strutturata, orientata agli obiettivi e di durata limitata. Spesso include compiti tra una seduta e l'altra, esercizi di esposizione, ristrutturazione cognitiva e tecniche di rilassamento. È particolarmente efficace per i disturbi d'ansia, depressione, fobie, disturbi ossessivi compulsivi e disturbi alimentari. Offre strumenti pratici che il paziente può apprendere e utilizzare in autonomia per gestire al meglio pensieri, emozioni e comportamenti nella vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: up. Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della caruba. Anche conosciuta come banana passion fruit o passiflora ligularis, è il superfood che sembra appena uscito da un film di fantascienza, ma con il sapore di un'estate infinita. Originario delle Ande, questo frutto esotico conquista per la sua forma allungata, un po' come se un'arancia avesse deciso di fare yoga. Dentro la polpa è un'esplosione di dolcezza e freschezza, con semi neri che danzano come piccoli pirati pronti a essere conquistati dal palato. La caruba è una bomba di vitamina C, antiossidanti e fibre, che la rendono una superstar nella lotta contro i radicali liberi. Perché ammettiamolo, non c'è qualcosa di più stressante dei radicali liberi. Su cosa sono radicali e perché li lasciano liberi? Questo frutto esotico è anche un ottimo alleato per la digestione, come il caffè dopo un pranzo pesante. La sua polpa è perfetta per i frullati, gelati e anche per quei momenti in cui cerchi di impressionare qualcuno con le tue doti culinarie da cuoco dell'Isola dei Famosi. In alcune regioni la caruba viene considerata come banana di montagna e sinceramente un frutto che ha il nome di un'avventura mi sembra già un punto a suo favore. In sintesi, la caruba è un superfood che sa essere elegante senza troppa fatica, dolce senza essere stucchevole e fresco senza mai dimenticarsi di strizzare l'occhio a chi ama un po' di mistero. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Bentornati su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Coachella, il festival più iconico del mondo, dove musica, moda e cultura si incontrano nel deserto californiano. Ma lo sapevate che questo evento sta diventando anche un modello di sostenibilità ambientale? Con migliaia di spettatori ogni anno, l'impatto ecologico è enorme, ma gli organizzatori stanno lavorando per ridurlo. Una delle iniziative più interessanti è il programma di riciclo, che premia chi raccoglie rifiuti, incoraggiando la pulizia dell'aria. Inoltre, il Carpoolcella incentiva il carpooling, premiando chi arriva in auto condivisa, senza dimenticare l'uso crescente di energia solare per alimentare il festival. Ma il futuro è ancora più ambizioso. Si parla di materiali biodegradabili per cibo e bevande, più spazi verdi e persino un Coachella a emissioni zero. Un'idea rivoluzionaria che potrebbe trasformare il festival in un punto di riferimento per eventi sostenibili in tutto il mondo. Insomma, Coachella non è solo musica e stile, ma è anche una spinta verso un futuro più green. E voi? Siete pronti a ballare rispettando il pianeta? Restate con noi su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Se state pianificando un viaggio in Marocco e siete stanchi delle solite mete, oggi vi consiglio due posti perfetti per chi cerca bellezza naturale, cultura autentica e atmosfera rilassante. Sto parlando di Imsouane e Taghazout, due luoghi magici della costa atlantica. Imsouane è un piccolo villaggio di pescatori, il paradiso per gli amanti del surf, che con le sue onde perfette attira surfisti da tutto il mondo. Ma anche chi cerca tranquillità non resterà deluso. Passeggiare lungo la spiaggia, godersi il tramonto sul mare o esplorare le tradizioni locali sono esperienze assolutamente consigliate. A pochi chilometri da lì c'è Taghazout, un altro angolo speciale della costa marocchina. Questo villaggio è diventato famoso per la sua vibrante scena surfistica, perfetto per chi cerca una combinazione tra avventura e relax. Ma Taghazout è anche un luogo che ha saputo mantenere il suo fascino autentico, con le stradine pittoresche, i mercati vivaci e un'ottima cucina marocchina. Queste due mete sono luoghi dove l'autenticità del Marocco incontra il mare, le onde e l'ospitalità. Se stai programmando un viaggio in Marocco, non perdere l'occasione di visitare anche questi angoli nascosti, dove ogni momento è un'opportunità per vivere esperienze uniche. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu,

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Porquerolles, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Le nostre case hanno bisogno di energia. Non vi è possibilità di vivere senza di questa, ma bisogna ridurre gli sprechi e cercare energie alternative per sostenere le nostre attività quotidiane. Il sole è la fonte di energia più potente che abbiamo, ma stiamo davvero sfruttandola al meglio? Oggi parliamo di una scoperta che promette di rivoluzionare il fotovoltaico, la perovskite, un materiale versatile, economico e sorprendentemente efficiente che potrebbe farci fare un grande passo verso un futuro a basse emissioni. La perovskite è un minerale a base di titanato di calcio, ma il suo vero potenziale emerge quando viene usato come semiconduttore nelle celle solari. Flessibile nella composizione, facile da produrre, adatta alla stampa. Le perovskiti possono essere modificate per catturare meglio la luce solare e trasformarla in elettricità, anche più del tradizionale silicio. Già oggi si trovano in ultrasuoni, chip di memoria e, sempre più spesso, nei pannelli fotovoltaici. Le celle in perovskite costano meno, sono più leggere e si possono applicare anche su superfici curve o mobili. Il silicio, finora il re del fotovoltaico, ha fatto la sua parte, ma le celle tandem, che uniscono perovskite e il silicio, stanno battendo ogni record di efficienza. Oltre il 28% in laboratorio. Un esempio? La britannica Oxford PV ha creato pannelli tandem che producono più energia, con minore costo al watt, e sono già pronti per la commercializzazione. La combinazione dei due materiali permette di catturare più spettro solare. La perovskite assorbe le frequenze blu, il silicio quelle rosse. Risultato? Rendimento altissimo, costo contenuto. Tutto il mondo guarda alla perovskite, dalla Francia alla Corea, passando per Stati Uniti e Cina, si investe in produzione industriale e ricerca avanzata. In Italia, la siciliana Tresan di Enel punta a celle tandem con efficienza oltre il 30%, mentre Futura Sun e la startup Solertix stanno portando sul mercato moduli innovativi. Non mancano i grandi nomi della ricerca. Da Giulia Grancini a Tor Vergata, fino a B-Dimensional, spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che sperimentano moduli a perovskite e grafene in un parco solare avveniristico a Creta. Oltre all'efficienza, la perovskite è più sostenibile da produrre. Richiede meno energia, meno materiale e ha tempi di lavorazione più brevi. Può accelerare la transizione energetica rendendo il fotovoltaico accessibile, scalabile e diffuso. In pratica, più energia pulita sui tetti, nei campi, nelle città, con costi inferiori e più innovazione. È una spinta concreta verso un futuro a basse emissioni. Dal silicio alla perovskite, il sole resta al centro. E con queste nuove tecnologie possiamo finalmente trasformare ogni raggio di luce in energia per il domani.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: parliamo degli effetti dell'uso prolungato delle piattaforme digitali. L'impatto dei social media sulla salute mentale è un tema di crescente interesse. Sebbene rappresentino un'opportunità per mantenere relazioni e condividere esperienze, l'uso eccessivo o disfunzionale di queste piattaforme può avere effetti negativi. Tra i principali rischi vi sono l'ansia sociale, la dipendenza d'approvazione, il confronto costante e distorto con gli altri che può alimentare insicurezza, invidia e bassa autostima. La sovraesposizione a contenuti idealizzati può creare aspettative irrealistiche su se stessi e sulla propria vita. Alcuni studi hanno rilevato un'associazione tra uso intenso di social media e sintomi depressivi, disturbi del sonno e difficoltà relazionali. La continua disponibilità di stimoli e notifiche inoltre riduce la capacità di concentrazione e aumenta il livello di stress. Tuttavia, se utilizzati consapevolmente, i social possono essere strumenti positivi di espressione, supporto emotivo e accesso a informazioni psicologiche. È importante promuovere un uso equilibrato e critico, educando a riconoscere i segnali di disagio legati al digitale e a impostare limiti salutari. Psicologi e terapeuti possono svolgere un ruolo prezioso nell'accompagnare le persone a gestire meglio il rapporto con la dimensione virtuale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei wise?
2: Oh yeah. I like this one.
3: What?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Negli ultimi anni è un prosperare di iniziative e corsi di educazione finanziaria in tutto il mondo. L'educazione finanziaria è un aspetto fondamentale per la crescita personale e collettiva in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Oggi più che mai è essenziale comprendere i principi di base dell'economia, dalla gestione del budget alla pianificazione per il futuro, passando per il risparmio e gli investimenti. Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a evitare errori come indebitamenti eccessivi e a prendere decisioni più sagge in ambito fiscale e previdenziale. Tra i maggiori trend ci sono corsi personalizzati, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale e data insight, iniziative indirizzate alle sole donne per promuovere pari opportunità, ma anche strumenti di gaming per imparare l'educazione finanziaria attraverso dei giochi. Tra tantissime offerte di corsi, podcast, webinar e workshops, anche alcune aziende come Visa, Mastercard o Intesa San Paolo hanno iniziato ad offrire corsi gratuiti ai propri clienti. La maggiore crescita nel settore però si è registrata nel mondo delle app, che nel 2024 ha registrato una crescita del 24% e si stima che il mercato possa arrivare a $1.5 miliardi nel 2025. Ma è importante che anche le scuole incorporino l'educazione finanziaria nei loro programmi, poiché la mancanza di tale conoscenza porta spesso a difficoltà economiche, anche tra le persone più istruite. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: Well, I

0: Morning Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cosa succede ai rifiuti che non possiamo riciclare? Una delle risposte è: vengono termovalorizzati. I termovalorizzatori sono impianti che bruciano rifiuti a temperature molto elevate, recuperando l'energia prodotta per generare elettricità e calore. Un modo per ridurre fino al 90% il volume dei rifiuti e trasformare uno scarto in una risorsa. L'energia ottenuta, ad esempio, può servire per riscaldare interi quartieri o alimentare le reti elettriche. Ma attenzione, non sono inceneritori. A differenza degli inceneritori, che bruciano i rifiuti solo per ridurli in cenere, i termovalorizzatori puntano al massimo recupero energetico, inserendosi nell'ottica dell'economia circolare. I vantaggi? Riduzione dei rifiuti solidi urbani, meno volume, meno discariche, produzione di energia alternativa riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, recupero di materiali come metalli da reinserire nel ciclo produttivo. Ma non mancano gli svantaggi. Le preoccupazioni principali riguardano le emissioni inquinanti, anche se filtrate da tecnologie avanzate. Durante la combustione possono liberarsi diossine e ossidi di azoto, particolato fine e metalli pesanti. Queste sostanze, se non controllate, possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, i residui tossici, come ceneri e fanghi, devono essere gestiti in modo prudente. I costi di costruzione e gestione sono elevati. C'è il rischio che i termovalorizzatori scoraggino il riciclo, alimentando l'idea che bruciare sia la via più facile per smaltire. Quindi, qual è il futuro della termovalorizzazione? Il futuro passa da tecnologie più pulite ed efficienti, ma anche da norme ambientali severe. In Italia, per costruire un termovalorizzatore servono valutazioni d'impatto, autorizzazioni ambientali e un sistema di monitoraggio costante delle emissioni. È importante ricordare: i termovalorizzatori non sono la soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Possono far parte di una strategia integrata, ma devono convivere con la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riuso. L'economia circolare si costruisce prima di tutto evitando lo spreco, non solo gestendolo meglio. Su Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Il rifiuto di oggi può diventare l'energia di domani, ma solo se agiamo con consapevolezza, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati cari ascoltatori, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi scopriamo le retroscene di un brano che ha fatto vibrare le discoteche e riempito le playlist di energia. Stiamo parlando di Baby Don't You Go Go di CeeLo Green, un vero e proprio inno al divertimento. Questa canzone uscita nel 2010 è un tributo alla musica anni 80, con un mix esplosivo di funk, pop e un tocco di elettronica. Ma sapete cosa ha ispirato CeeLo Green a scrivere questo pezzo? Si è lasciato trasportare della nostalgia per i suoni e gli stili degli anni 80, un'epoca che ha definito pura magia musicale. Voleva creare qualcosa che fosse fresco ma con un'anima retro, un brano che potesse fare ballare tutti, dai genitori ai figli. Nasconde anche un messaggio ironico e divertente. Parla di una relazione complicata ma con un ritmo così contagioso che non può fare a meno di sorridere. CeeLo Green con la sua voce inconfondibile trasforma una situazione drammatica in un inno alla spensieratezza. E ora il momento di alzare il volume e lasciarvi travolgere da questo pezzo, Baby Don't You Go Go di CeeLo Green. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise training.
1: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!
2: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Sapevi che utilizzando la nostra voce nella pratica del mantra andiamo ad attivare gli 84 punti meridiani situati nel palato e il movimento di ogni parte della lingua stimola questi punti. I punti sono come la tastiera di un computer. Il computer si trova nell'ipotalamo e riceve impulsi dalla ripetizione di schemi sonori. Questo è un viaggio attraverso messaggi chimici in tutte le parti vitali del corpo e anche nel cervello. L'ipotalamo è collegato tramite vasi sanguigni alla ghiandola pituitaria, ghiandola maestra. Ed è noto che l'ipotalamo regola funzioni vitali come la fame, il bere, la temperatura del corpo, il sonno, oltre ad attivare la regolazione dell'umore, del comportamento emotivo e anche della sessualità. Speciali modelli sonori stimolano l'ipotalamo e modificano la chimica del cervello. Questo regola le funzioni del sistema ghiandolare e del metabolismo per creare una mente equilibrata e neutrale e rafforzare il sistema immunitario. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia metacognitiva, un approccio relativamente recente ideato da Adrian Wells, che si concentra non tanto sui contenuti dei pensieri negativi quanto sui processi che li alimentano. Secondo questo modello, ansia e depressione non sono causate solo dai pensieri in sé, ma dal modo in cui le persone reagiscono a questi pensieri. Il cuore della terapia è la sindrome cognitivo-attentiva, un insieme di strategie disfunzionali come il rimuginio, la ruminazione e il controllo eccessivo del pensiero. Queste strategie mantengono attivi i pensieri negativi e le emozioni spiacevoli. L'intervento si concentra quindi sul riconoscere e modificare queste abitudini mentali, insegnando al paziente a interrompere il ciclo di pensiero ripetitivo e a gestire in modo più flessibile le proprie emozioni. Un concetto chiave è la consapevolezza metacognitiva, ovvero la capacità di osservare i propri pensieri senza farsi trascinare. Questo consente di ridurre l'impatto dei pensieri ansiogeni o depressivi e di sperimentare maggiore libertà mentale. È una terapia molto efficace in disturbi d'ansia, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo e problemi legati allo stress. L'obiettivo non è eliminare i pensieri negativi, ma cambiare il rapporto che abbiamo con essi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. L'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo ad aver introdotto nel 2016 il modello di società benefit. La società benefit è una forma giuridica di impresa che consente il bilanciamento degli obiettivi di profitto con un beneficio pubblico, che può tradursi in un impatto positivo sulla comunità locale, l'ambiente e i dipendenti. Chi adotta questo modello è obbligato ad operare in modo trasparente e deve pubblicare ogni anno le azioni e le strategie intraprese, gli impatti generati rispetto agli stakeholder e le prospettive future rispetto a tali obiettivi. L'adozione di questo modello è in crescita. Nel 2024 in Italia erano quasi 4.000 le società benefit. Per le aziende questa scelta si traduce in un vantaggio reputazionale. Ma non è soltanto questo. Secondo quanto risulta dalla prima ricerca condotta a livello nazionale pubblicata nel 2024, le società benefit registrano in media un aumento del fatturato doppio rispetto alle società che non adottano questa forma giuridica. Questa ricerca inoltre documenta una maggiore produttività dei dipendenti, più investimenti e naturalmente una maggiore attenzione alla creazione di valore condiviso. Ma non è tutto. Le società benefit riconoscono maggiore valore al capitale umano e ciò si traduce in una media salariale più alta rispetto ai lavoratori impiegati nelle altre società. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sembra uscito da un racconto leggendario, la maca. Questa piccola radice polverosa arriva direttamente dalle vette delle Ande peruviane e ha conquistato il mondo con i suoi incredibili benefici. Ma partiamo dall'inizio. La maca viene coltivata da oltre 2000 anni sulle alture del Perù, a più di 4000 metri di altezza. Immaginatevi quei campi baciati dal sole, circondate da montagne imponenti. Non c'è da stupirsi che i guerrieri Inca lo usassero per avere forza e resistenza. Lo chiamavano infatti il dono degli dei e lo consumavano prima delle battaglie per diventare invincibili. Altro che pozione magica. E oggi? Beh, la maca oggi è diventata una delle superstar delle diete moderne. Ricca di vitamine, minerali e amminoacidi essenziali, è conosciuta per aumentare l'energia, migliorare l'umore e persino sostenere l'equilibrio ormonale. Insomma, un piccolo concentrato di benessere. Ma com'è arrivata nei nostri smoothies e yogurt? Merito del boom dei superfood e della voglia di scoprire ingredienti esotici e salutari. Oggi la troviamo in polvere, facile da mescolare a frullati e porridge o persino nei dolci. E il suo sapore? Ah, il suo sapore è leggermente dolce e maltato. Non guasta affatto. Allora, siete pronti a provare un po' di energia Inca oppure no? Questo tocco di magia andina potrebbe diventare davvero un'arma segreta contro la stanchezza. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Dolce presents Inner Peace.
1: Sono tante le cose che oggi purtroppo ci portano a questa vita dove c'è quest'idea che dobbiamo divertirci sempre di più, dobbiamo avere sempre più stimoli e più ne abbiamo di quello che vogliamo, meglio stiamo. E quello che stiamo vedendo purtroppo sulla nostra propria pelle è che non funziona proprio così. Quindi è vero che viviamo in una società che spinge verso questo stato malsano alla fine dei conti, però tocca a ognuno di noi prendere delle decisioni e fare delle scelte che ci portino verso uno stato di salute fisica, mentale, emozionale, relazionale e così via. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è consapevolezza, è renderci conto di dove siamo e chiederci dove vogliamo essere. Questo secondo me è il primo passo necessario. Nel libro ci sono due aspetti di consapevolezza. Uno è la consapevolezza di dover vedere qual è lo stile di vita che abbiamo e chiederci se va bene o non va bene. E un'altra è la consapevolezza su dove sto andando, che cosa voglio, che cosa mi dà senso alla vita, dove proietto la mia felicità e così via. Per la prima parte che riguarda il fatto di essere di corsa, come rallentare, come ritornare in questo stato più di calma e così via, la prima cosa che dobbiamo fare è diminuire a tutti gli effetti tutte le distrazioni intese come le informazioni non necessarie. È un po' come fa uno per smettere di fumare, non fumando prima di tutto, allontanandosi dalle sigarette, eccetera. È difficile dire a uno di smettere di bere l'alcol e allo stesso tempo versargli il bicchiere ad ogni mezz'ora. Non funziona, dobbiamo allontanarci da quello, no? E quindi quello che accade è che noi dobbiamo cominciare a, ok, il telefono si spegne, non si mette né in modalità aereo né in silenzioso, si spegne ogni tanto. E ogni tanto dico scherzando, che però non è neanche tanto uno scherzo, dire vediamo un atto di profondo coraggio, esci di casa senza il cellulare. Provi un attimo per quel paio d'ore, no? Dobbiamo cominciare a diminuire l'uso di questo. Poi ci sarà un primo momento in cui noi andiamo in astinenza, sentiamo la mancanza, viene un po' d'ansia perché manca quella cosa lì. Dopo di un po' passa quell'astinenza. Dobbiamo permetterci di annoiarci, non aver paura della noia, permetterci di creare dei momenti in cui stiamo noi con noi stessi. Semmai prendiamo un libro che ci permette di poter avere anche una parte creativa, di poter immaginare, perché quando abbiamo lo schermo davanti non c'è la creatività, è un intrattenimento passivo. Quando abbiamo un libro è un intrattenimento attivo, anche un libro di fantascienza, di un romanzo, qualunque cosa sia, se dobbiamo immaginare. Quindi è un modo anche per elaborare noi stessi, per elaborare le nostre emozioni, le nostre esperienze. Perché noi proiettiamo in quella storia, noi ci immaginiamo nella storia, sono tante cose che avvengono molto belle in quel processo, no? Perciò il mio consiglio prima di tutto è diminuiamo le distrazioni, cerchiamo di leggere di più sulla carta, prendere dei momenti per stare nella natura, andare a camminare, andare a stare nella natura senza dover per forza avere qualcosa da fare. E anche questo, permetterci di annoiarci, permetterci di entrare in questo momento di calma. All'inizio è difficile, c'è un momento in cui uno trascende la noia e da lì nasce la creatività, nasce uno stato più profondo di calma, eccetera. E dobbiamo poterci permettere di farlo. Anche perché se non facciamo questo, la seconda domanda è che dove sto andando? Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio veramente nella mia vita? Diventa sempre più difficile perché rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo di vedere le cose più a fondo. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali che promettono non solo spettacolo e sport di altissimo livello, ma anche un passo avanti nella sostenibilità ambientale. Per la prima volta i giochi invernali saranno organizzati in un'ottica davvero eco-friendly, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sul pianeta. Ma sapete qual è la novità più interessante? Nessuna nuova costruzione massiccia. Verranno utilizzate strutture già esistenti, rinnovate e adattate, evitando sprechi di materiali e cemento. E non è tutto. Milano Cortina punta su energia rinnovabile con impianti alimentati da fonti pulite e un piano per ridurre le emissioni di CO2. Anche i trasporti saranno più verdi grazie all'uso di veicoli elettrici e treni ad alta efficienza. Un altro aspetto chiave? Il coinvolgimento delle comunità locali con progetti di riforestazione e tutela delle montagne. L'obiettivo è lasciare un'eredità non solo sportiva ma anche ambientale. Insomma, Milano Cortina 2026 sarà un banco di prova per il futuro degli eventi sportivi. E voi siete pronti a tifare per un'Olimpiade che guarda al domani? Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è adesso e sarà più verde che mai.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courteney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet, l'appuntamento che ti informa dei grandi cambiamenti del nostro pianeta. Oggi parliamo di una crisi silenziosa, ma devastante: lo scioglimento dei ghiacciai. Dai poli all'Himalaya, passando per le nostre Alpi, stiamo perdendo le riserve di acqua dolce più preziose che abbiamo. I numeri parlano chiaro. Nel 2023 i ghiacciai hanno perso 600 gigatonnellate di massa, il valore più alto mai registrato da quando si tengono i dati. Nel 2024, tutte le 19 regioni glaciali del mondo hanno registrato una perdita netta di ghiaccio per il terzo anno consecutivo. E se guardiamo al nostro paese, nel 2024 il ghiacciaio dell'Adamello ha perso ben 3 metri di spessore e la Marmolada è ormai considerata in coma irreversibile. La sua scomparsa è prevista entro il 2040. Ma perché i ghiacciai si stanno sciogliendo così rapidamente? La causa principale è il cambiamento climatico, alimentato dalle attività umane, combustibili fossili, deforestazione, emissioni. Negli ultimi decenni le temperature globali sono salite vertiginosamente e i poli si scaldano anche più in fretta. Il ghiaccio si scioglie, si ritira, si frammenta. Persino nell'Himalaya, il terzo polo, milioni di persone rischiano di restare senza acqua. E cosa succede se perdiamo i ghiacciai? Le conseguenze sono gravi. Il solo ghiacciaio Thwaites in Antartide, chiamato Doomsday Glacier, contribuisce da solo al 4% della crescita globale del mare. Interi paesi, come quelli asiatici che si affidano ai ghiacciai himalayani, rischiano una crisi idrica. Lo scioglimento altera le correnti oceaniche, come la corrente del Golfo. Alcune zone si riscalderanno, altre diventeranno più fredde e instabili. Spariscono habitat, animali come orsi polari, trichechi, pinguini, ma anche insetti e piante alpine sono a rischio. E poi c'è il permafrost. Quando si scioglie, rilascia gas serra, ma anche antichi virus. Sì, parliamo di rischio di nuove pandemie. L'impatto non è solo ambientale, ma anche economico. Secondo alcune stime, lo scioglimento dei ghiacci e del permafrost potrebbe costare fino a 130.000 miliardi di dollari nei prossimi 3 secoli. E no, non abbiamo tutto questo tempo. E in Italia? I ghiacciai alpini stanno scomparendo. Il ghiacciaio dei Forni, in Valtellina, ha perso il 50% della sua superficie dal 2008. Ogni estate ne sparisce un altro pezzo. È come guardare la memoria della terra svanire sotto i nostri occhi. Ma i ghiacciai non sono solo un bene naturale, sono termometri climatici, archivi viventi del nostro passato e soprattutto barriere naturali contro il surriscaldamento globale, perché riflettono la luce solare e mantengono il pianeta più fresco. In conclusione, non c'è più tempo da perdere. Difendere i ghiacciai vuol dire difendere il nostro futuro. Acqua, clima, salute, economia. Tutto è connesso. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo. E se ti ha fatto

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un'isola che sembra uscita da un sogno. Un'isola di origine vulcanica, fatta di scogliere alte e oscure, che si tuffano direttamente nel mare. Benvenuti a Pantelleria, un'isola situata nel mar Mediterraneo, in mezzo tra la Sicilia e la Tunisia, e che racchiude infatti influenze da entrambe le culture. Pantelleria è l'isola che incanta per i suoi paesaggi selvaggi, unici, tra vigneti e terrazze, tra il nero delle rocce e l'azzurro intenso del mare. Quel tempo sembra rallentare, si celebra la vita lenta, fatta di piaceri semplici. Pantelleria incanta per la sua storia geologica molto interessante e per le influenze culturali che uniscono tradizioni arabe a quelle italiane. Un esempio famosissimo, i damusi, le caratteristiche case in pietra con tetti a cupola, oppure nella cucina dove Sicilia e Tunisia vengono spesso unite in sapori travolgenti. Pantelleria è un'isola selvaggia e spartana, fatta per quelle persone che amano stare a piedi nudi e godersi la vita semplice. Non a caso un fan di questo posto è proprio Lenny Kravitz, un animo ribelle e selvaggio, che proprio qualche anno fa ha acquistato una proprietà su quest'isola. Pantelleria è un'isola che saprà regalarvi emozioni uniche, perfetta per gli amanti del relax e dell'avventura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di Fornasetti, un'azienda italiana di design conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto che un suo esemplare è parte della collezione del Victoria and Albert Museum di Londra. L'azienda venne fondata da Pietro Fornasetti, classe 1913, che dopo una breve esperienza in una stamperia milanese tentò la produzione di foulard di seta con impressi dei motivi grafici originali. Fu un buco nell'acqua, ma il progetto attirò l'attenzione di Gio Ponti, con cui a partire dagli anni 40 cominciò una strettissima collaborazione. Entrambi credevano che cultura e bellezza dovessero essere accessibili ed entrare nelle case e nei riti della quotidianità. A rendere il marchio immediatamente riconoscibile sono i temi ricorrenti come le farfalle, i capitelli, le colonne e naturalmente il volto enigmatico di una donna, Lina Cavalieri, che fu definita da D'Annunzio la massima testimonianza di Venere in terra e al centro della celebre serie Fornasetti intitolata Tema e variazioni. Una serie talmente celebre che perfino Alberto Moravia le dedicò un testo. Nel 1988, alla morte di Piero, il testimone è passato al figlio Barnaba, che è tuttora il direttore artistico e il proprietario dell'atelier. E perché adora Fornasetti ed è in viaggio con destinazione Milano, sappiate che c'è un'intera suite del Mandarin decorata con gli arredi del marchio. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood profumato, rinfrescante e così invadente che potrebbe tranquillamente candidarsi alle elezioni: la menta. La menta ha una storia antichissima. Gli egizi la usavano già 3000 anni fa, i greci la mettevano nei bagni e i romani la sfregavano sui tavoli prima dei banchetti. Perché? Per profumare l'aria? O per coprire tracce del decimo bicchiere di vino? Il mistero rimane. Secondo la mitologia, la ninfa Menta fu trasformata in una pianta da Persefone, gelosa delle attenzioni di Ade. Il risultato? Beh, lei divenne l'ingrediente per i mojito, mentre Persefone continua a rosicare. Ma perché la menta è un superfood? Perché aiuta la digestione, allevia il mal di testa e ha proprietà antibatteriche, insomma, è come un medico in foglie. E sapete che esistono più di 600 varietà di menta? Se mai vi siete sentiti inutili, ricordate che esiste un botanico da qualche parte che ha dovuto catalogarle tutte, senza perdere la sanità mentale. Attenzione però, la menta è così resistente che può conquistare un giardino intero. Se la pianti senza controllo, in 6 mesi potrebbe sostituire il prato, il vialetto e forse anche il garage. Se un giorno trovate la vostra auto coperta di foglie di menta, beh, ormai è troppo tardi. Quindi onore alla menta, è fresca, utile e sempre presente, più di quanto si possa dire di alcune persone. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi vogliamo nel cuore dell'America Latina, in uno dei luoghi più surreali che affascina da sempre tutto il pianeta. Sto parlando del Salar de Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia. Immaginate un deserto di sale che si estende a perdita d'occhio, oltre 10.000 km quadrati di superficie bianca e brillante. È il più grande salar del mondo, un antico lago preistorico che oggi regala uno degli spettacoli naturali più incredibili della Terra. Durante la stagione delle piogge, da gennaio a marzo, il salar si trasforma in un gigantesco specchio naturale, riflettendo perfettamente il cielo. Camminarci sopra è quasi fluttuare tra le nuvole, un'esperienza che sfida tutti i sensi e quasi la gravità. Ma non è solo bellezza, il salar è anche una delle maggiori riserve mondiali di litio, essenziale per le batterie dei nostri dispositivi. È un luogo dove il futuro incontra la natura in tutta la sua potenza. E per chi ama i contrasti, qui si può dormire in hotel costruiti interamente di sale, visitare isole ricoperte di cactus giganti e ammirare tramonti che sembrano dipinti. Il Salar de Uyuni non è solo una meta, è un sogno bianco che si vive a occhi aperti, un viaggio che rimarrà nel cuore come un eco silenzioso tra cielo e terra. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come l'ambiente influenza la nostra produttività e creatività. Il posto in cui lavoriamo o studiamo ha un impatto enorme sulla nostra efficienza mentale. Studi di psicologia ambientale dimostrano che luci, colori, rumori e disposizione degli spazi possono favorire o ostacolare la produttività e la creatività. L'illuminazione naturale migliora la concentrazione e riduce l'affaticamento mentale, mentre una luce artificiale troppo fredda o troppo fioca può rendere difficile mantenere l'attenzione. I colori hanno effetti psicologici, il blu e il verde stimolano la creatività, il rosso migliora la precisione, mentre il giallo aumenta l'energia e l'ottimismo. Anche il livello del rumore è fondamentale. Un ambiente troppo silenzioso può essere innaturale, mentre un rumore moderato di fondo, come quello di tastiere e stampanti, è stato dimostrato utile per la creatività. Il disordine visivo può distrarre, ma un'eccessiva rigidità nell'organizzazione degli spazi può ridurre la spontaneità del pensiero. Creare un ambiente favorevole alla produttività significa trovare un equilibrio tra comfort e stimolazione. Piante, luce naturale, spazi flessibili e una disposizione ergonomica possono fare la differenza nel nostro benessere mentale e nelle nostre performance. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è il programma Wonder and Wonder e oggi parliamo di una città affascinante che affonda le sue radici nel Medioevo ed è stata una delle città più letterarie al mondo. Sto parlando di Dublino, nonché patria di alcuni degli autori che hanno più segnato la storia della letteratura, come Oscar Wilde, James Joyce e Samuel Beckett. Proprio per descriverla attraverso gli occhi di uno di questi autori, James Joyce ha immortalato in una chiave unica la città, facendo di essa un personaggio vibrante e vivente nel suo capolavoro Ulisse. Per Joyce Dublino non è solo lo sfondo delle sue storie, ma il riflesso dell'anima stessa. Immaginate di passeggiare lungo il fiume Liffey, che scorre attraverso il cuore della città, un fiume che separa e unisce, un po' come le esperienze dei protagonisti di Joyce, o le strade acciottolate, i vecchi edifici di mattoni rossi e le piazze, che raccontano una storia fatta di contrasti, tra il moderno e il tradizionale, tra l'oscurità della storia e la luce della sua cultura. Joyce prende la città e la fa esplodere di significato. Non è più solo una capitale, ma il teatro di una grande tragedia universale. Le sue strade affollate, i pub animati e i mercati pieni di suoni sono il palcoscenico dove si svolge il dramma di una giornata, ma anche di una vita intera. In Ulisse, Dublino è una città che racchiude la natura dei pensieri e delle emozioni umane. Questa è la magia della letteratura, riuscire a donare, attraverso la scrittura, un significato estremamente poetico e introspettivo ad una città, un significato che dal 1922 risuona ancora oggi e si può percepire camminando per le strade di Dublino. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Lulo, o conosciuto anche come Narangilla, che suona come un personaggio Disney ma senza i diritti d'autore per melodiche canzoncine strappalacrime, è un frutto tropicale originario delle regioni andine dell'Ecuador, Colombia e Perù. Il nome significa piccola arancia, ma attenzione, è solo un trucco per depistare, perché se la scorza è arancione, la polpa è verde brillante e aspra quanto un giudizio non richiesto. Il sapore è un mix tra ananas, lime e rabarbaro, con un retrogusto che ti fa alzare un sopracciglio e poi chiedere il bis. Ma non per tutti, sicuramente solo per chi ama le emozioni forti, tipo spremere limoni su ferite aperte. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba, ricca di vitamine C, provitamine A, ferro e antiossidanti, è ottimo per la pelle, la digestione e il sistema immunitario. In pratica è quel tipo di frutto che ti fa bene anche quando ti guarda male dal frigo. In America Latina lo bevono in succo, lo spalmano in marmellate e lo adorano, in versione gelato. Ma attenzione, coltivarlo è un incubo. La pianta ha spine, è suscettibile a mille malattie ed è più delicata di un ego ferito in una riunione. In alcune culture il lulo viene chiamato frutto del silenzio, perché il suo sapore, beh, lascia senza parole. O forse è solo perché tutti stanno ancora cercando di capire se gli piaccia o no. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di dinamiche di gruppo, ovvero come cambiamo quando siamo insieme. Essere parte di un gruppo è naturale per gli esseri umani, siamo creature sociali. Tuttavia, il contesto di gruppo può influenzare profondamente i nostri comportamenti, a volte anche in modi inaspettati. Uno dei fenomeni più noti è il conformismo. In un gruppo tendiamo a seguire la maggioranza, anche quando non siamo d'accordo. Questo accade perché vogliamo essere accettati e temiamo di essere esclusi. Un altro effetto è la diffusione di responsabilità. Quando un compito è condiviso, ci sentiamo meno responsabili individualmente, il che può portare a meno impegno. Ma le dinamiche di gruppo non sono solo negative. Collaborare con gli altri può amplificare la creatività e l'energia, spingendoci a raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili. Perché ciò avvenga, è importante che il gruppo incoraggi l'espressione individuale e non prema solo sul conformismo. Capire come ci comportiamo nei gruppi ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte. Non siamo solo gregari, possiamo essere individui autentici anche collaborando. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di un gruppo di Bergamo con quasi 500 milioni di fatturato, nato da una società, l'Italtrans, fondata nel 1985 da Laura Bertulessi, suo marito Claudio Bellina e il cognato Germano Bellina. Un'azienda partita con un vecchio camion di terza mano per trasportare ortofrutta a Milano per conto di piccoli produttori e commercianti. Amministratrice delegata del gruppo è Laura Bertulessi, che la passione per i motori ce l'ha nel DNA, con papà camionista e un'adolescenza da motociclista. Laura racconta che dietro questo successo, come in tante storie di aziende italiane, troviamo passione, coraggio e il sacrificio di un'intera famiglia. La svolta arriva quando Esselunga ingaggia Italtrans per un singolo viaggio. Lavorano bene e quel viaggio viene rinnovato per un anno. L'azienda si sviluppa, i tir si moltiplicano. Fino al 2000 l'azienda si occupava solo di trasporto, poi una nuova sfida, vale a dire la logistica integrata, lanciata sempre da una GDO e raccolta sempre con successo da Italtrans. Oggi, oltre al trasporto e alla logistica, il gruppo si occupa anche di trasporto ultimo miglio, spesa a domicilio e automazione nei depositi. Ma Italtrans è anche Racing Team Moto2 Rally. E vista la grandissima passione di tutta la famiglia per i motori, la cosa certo non sorprende. Nel 2020 Italtrans Racing Team conquista il titolo mondiale nel campionato Moto2. Io sono Elle e vi aspetto.

0: Inside. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati tra di noi, io sono Chani Williams per Behind. Oggi vi sveliamo un segreto di un hit che ha fatto vibrare il mondo, Get It Together di Drake. Non è solo una canzone, è un viaggio musicale che unisce tre continenti e due generazioni. La magia parte dagli anni 90, quel beat ipnotico che vi fa muovere senza rendervene conto. È un omaggio a Let Me Be Your Fantasy dei Baby D, cult house britannico nel 92. Drake l'ha reinventato con quel tocco moderno che solo lui sa dare, creando un ponte tra passato e presente. Il significato nascosto? Mentre il ritmo vi fa ballare, il testo vi fa pensare. È la storia di un amore complicato, tra azione irresistibile e dubbi sentimentale. Drake interpreta il playboy indeciso, mentre la voce angelica di Georgia Smith aggiunge un'emozione unica. E poi c'è Black Coffee, che con la sua sonorità afro house regala quel carico in più che trasforma il brano in un inno globale. Perché conquista tutti? Perché è perfetta sia per la pista da ballo che per i momenti di malinconia. Una di quelle canzoni che suona bene in ogni situazione. E adesso, Get It Together di Drake featuring Black Coffee e Georgia Smith. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Oggi per Wise People abbiamo con noi Lama Michael, maestro buddista. Le rivolgiamo la prima domanda. Perché non sappiamo più gestire lo stress?
2: Purtroppo viviamo in un'epoca dove sempre di più ci sentiamo di fretta. Abbiamo la sensazione interna di non avere abbastanza tempo. Io credo che questo accada per diverse ragioni ed è interessante vedere che accade un po' dappertutto. Non è una questione in un mondo occidentale piuttosto che in un contesto o un altro, no? Una delle ragioni per la quale questo accade è perché noi oggi viviamo in un mondo in cui siamo bombardati costantemente da un'enorme quantità di informazione. E con tutta questa informazione che noi riceviamo, noi dobbiamo in qualche modo stare sempre a elaborare tutto quello. E alla fine rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo lo spazio, il tempo di approfondire le cose. Quindi la immagine che mi viene è come se uno si trovasse su una scrivania di lavoro, dovessi leggere dei documenti, scrivere delle cose un po' più profonde, ma nel frattempo costantemente ti portano altre carte sul tavolo. E queste carte che portano, alcune sono importanti, tante no, ma comunque sia, ogni volta che arriva una nuova carta hai bisogno di smistarla, hai bisogno di guardarla per un attimo, vedere che cos'è, dire questo va di qua, quello va di là, e finalmente quando riesci ad arrivare al foglio che era in fondo per poter leggerla, eccetera, non hai più nessuno spazio mentale per far nulla. E anche perché ci abituiamo a essere distratti, ci abituiamo a essere interrotti, ci abituiamo a rimanere in questo livello superficiale. Questa è una delle ragioni. Poi ci sono altre ragioni anche che ci fanno sentire di fretta. Viviamo in un'epoca fortemente portata dalla dopamina, da questo piacere costante con gli schermi, con tutto il resto. Più che essere come una droga, per me è una droga a tutti gli effetti, da cui tutti noi abbiamo la nostra dipendenza. E tutto questo ci porta a questa vita dove corriamo e in realtà non sappiamo neanche dove stiamo andando. Questo è un po' anche da dove viene il titolo del libro, Dove vai così di fretta, proprio per riflettere su che cosa stiamo facendo nella nostra vita e perché non riusciamo a goderci il tempo che tanto vogliamo, no? Questa è una domanda importante.
1: Effettivamente, siamo in un'epoca nella quale si affronta la vita sempre di corsa. Ci dica, quali sono le conseguenze dello stress?
2: Prima di tutto quello che accade è questo. Quando noi corriamo tanto e abbiamo troppe informazioni da elaborare, questo comincia a generare stress. Quindi lo stress è quando noi ci troviamo dinanzi a una minaccia e quindi c'è una reazione, sale il cortisolo, cerchiamo in qualche modo di reagire dinanzi a quella minaccia per prepararci. Quindi alla base o si scappa o si lotta, eccetera, no? Quello che accade è che questa quantità enorme di informazioni che noi riceviamo e questo stato in cui noi ci mettiamo in fretta, una delle conseguenze è che andiamo a sentirci più stressati. E le minacce che ci stressano oggi non sono minacce fisiche, sono minacce mentali. Abbiamo le paure di prestazione al lavoro, abbiamo le paure, vediamo la minaccia che ho messo qualcosa online, cosa dirà questo, cosa penserà quell'altro, a quante persone piacerà o meno, e così via, e abbiamo tanti livelli in cui entriamo in questo stato di minacce. Su questo si va a sommare il fatto che costantemente ci attiviamo, dalla caffeina alla quantità enorme di informazione, facciamo più fatica a dormire bene. Quando non si dorme bene, il corpo dice c'è qualcosa che non va. L'unica ragione per la quale una persona non dovrebbe dormire è perché c'è una minaccia. Quindi attiva ancora di più il sistema di metterci in allerta e quindi uno molto stanco riesce a dormire ancora peggio, creando questo loop vizioso in cui al mattino ci dobbiamo svegliare dandoci delle sostanze per attivarci, alla sera dobbiamo prendere qualcosa per calmare, per riuscire a dormire, non riusciamo mai a rilassarci veramente e la mente è sempre attiva. Un dialogo interno pazzesco, comportando un sacco di conseguenze. Fra queste conseguenze ci sono andiamo a deteriorare i rapporti umani, alla fine abbiamo un'instabilità emozionale maggiore, oltre che il fatto che lo stress cronico, che è conseguenza di tutto questo, va a generare uno stato di infiammazione cronica. L'infiammazione cronica porta un sacco di problemi di salute. Quindi sono tante cose che non sono uno scherzo e secondo me tutti noi dobbiamo prendere cura seriamente di quello che ci sta succedendo, no?
1: E allora, c'è un modo, un metodo per imparare a rallentare?
2: Sì, sono tante le cose che oggi purtroppo ci portano a questa vita dove c'è quest'idea che dobbiamo divertirci sempre di più, dobbiamo avere sempre più stimoli e più ne abbiamo di quello che vogliamo, meglio stiamo. E quello che stiamo vedendo, purtroppo, sulla nostra propria pelle è che non funziona proprio così. Quindi è vero che viviamo in una società che spinge verso questo stato malsano alla fine dei conti, però tocca a ognuno di noi prendere delle decisioni e fare delle scelte che ci portino verso uno stato di salute fisica, mentale, emozionale, relazionale e così via.
1: Alla luce di quanto ci sta dicendo, quindi c'è un'epidemia di impazienza. Ecco, a questo punto, in che modo ci può aiutare il buddismo?
2: La prima cosa di cui abbiamo bisogno è consapevolezza. È renderci conto di dove siamo e chiederci dove vogliamo essere. Questo, secondo me, è il primo passo necessario. Nel libro ci sono due aspetti di consapevolezza. Uno è la consapevolezza di dover vedere qual è lo stile di vita che abbiamo e chiederci se va bene o non va bene. E un'altra è la consapevolezza su dove sto andando, che cosa voglio, che cosa mi dà senso alla vita, dove proietto la mia felicità e così via. Per la prima parte che riguarda il fatto di essere di corsa, come rallentare, come ritornare in questo stato più di calma e così via, la prima cosa che dobbiamo fare è diminuire a tutti gli effetti tutte le distrazioni intese come le informazioni non necessarie. È un po' come fa uno per smettere di fumare, non fumando prima di tutto, allontanandosi dalle sigarette, eccetera. È difficile dire a uno di smettere di bere l'alcol e allo stesso tempo versargli il bicchiere a ogni mezz'ora. Non funziona, dobbiamo allontanarci da quello, no? E quindi quello che accade è che noi dobbiamo cominciare a, ok, il telefono si spegne, non si mette né in modalità aereo né in silenzioso, si spegne ogni tanto. E ogni tanto dico, scherzando, che però non è neanche tanto uno scherzo, dire, vediamo un atto di profondo coraggio, esci di casa senza il cellulare. Provi un attimo per quel paio d'ore, no? Dobbiamo cominciare a diminuire l'uso di questo. Poi ci sarà un primo momento in cui noi andiamo in astinenza, sentiamo la mancanza, viene un po' d'ansia perché manca quella cosa lì. Dopo di un po' passa quell'astinenza, dobbiamo permetterci di annoiarci, non aver paura della noia, permetterci di creare dei momenti in cui stiamo noi con noi stessi. Se mai prendiamo un libro che ci permette di poter avere anche una parte creativa, di poter immaginare, perché quando abbiamo lo schermo davanti non c'è la creatività, è un intrattenimento passivo. Quando abbiamo un libro è un intrattenimento attivo, anche un libro di fantascienza, di un romanzo, qualunque cosa sia, se dobbiamo immaginare. E quindi è un modo anche per elaborare noi stessi, per elaborare le nostre emozioni, le nostre esperienze. Perché noi proiettiamo in quella storia, noi ci immaginiamo nella storia, ci sono tante cose che vengono molto belle in quel processo, no? Perciò il mio consiglio prima di tutto è diminuiamo le distrazioni, cerchiamo di leggere di più sulla carta, prendere dei momenti per stare nella natura, andare a camminare, andare a stare nella natura senza dover per forza avere qualcosa da fare. E anche questo, permetterci di annoiarci, permetterci di entrare in questo momento di calma. All'inizio è difficile, c'è un momento in cui uno trascende la noia e da lì nasce la creatività, nasce uno stato più profondo di calma, eccetera. E dobbiamo poterci permettere di farlo. Anche perché se non facciamo questo, la seconda domanda che è dove sto andando, dove proietto la mia felicità, cosa voglio veramente nella mia vita, diventa sempre più difficile perché rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo di vedere le cose più a fondo, no?
1: Quindi siamo offuscati dal nostro modo di vivere. Viviamo in un continuo loop di abitudini che non ci lasciano vedere oltre.
2: La nostra mente ha una caratteristica che in inglese c'è un termine che si dice use it or lose it. O lo usi o lo perdi. Che riflette una delle caratteristiche della mente, che la mente è fatta di abitudini. Più ripetiamo una cosa, più quella cosa viene naturale, facile, meno facciamo qualcosa, più andiamo a perdere quella capacità lì. Ok? Quello che accade è che noi sempre di più ci stiamo abituando di avere le cose più veloci. È tutto subito, è tutto ora. E quello che noi vogliamo in fondo non sono le cose, ma è la sensazione di piacere che otteniamo quando abbiamo le cose. Quindi quello che accade è che se io posso avere la stessa sensazione di piacere, quella stessa dopamina, avendo una cosa a 10 metri o a 100 metri, io scelgo a 10 metri. E quindi noi viviamo costantemente in questa cosa del abituarci sempre di più a avere le cose nell'immediato. Sempre con più fatica a gestire la frustrazione, che fa parte della vita. Nella vita le cose non vanno come noi ci aspettiamo, e questo fa parte della vita di normale. Però quando abbiamo sempre più un falso controllo delle cose, sembra che possiamo avere quello che vogliamo, eccetera, eccetera, quello che accade con questo è che alla fine dei conti, quando non è come noi volevamo, come ci aspettavamo, abbiamo ancora più frustrazione, no? E il problema che avviene anche con questo è che molto spesso la bellezza si trova nel percorso, non tanto nell'obiettivo. Quindi una volta andavi in un negozio, dovevi andare fino lì, cercare il negozio, nel frattempo vedevi un'altra cosa, conoscevi qualcuno, riflettevi su un'altra cosa e magari alla fine dei conti non trovavi neanche quello che eri andato a comprare, però avevi trovato altre cose, ci sono altre cose che venivano fuori molto belle, no? Oggi invece no, non è più così. E oggi siamo molto più manipolabili dal mercato, dalle pubblicità e da tutto quello che ne viene insieme, no? E questo aspetto di aver tutto per subito, per ieri, alla fine non riguarda solo quello che vado ad acquistare o la comunicazione che vado a mandare. È anche verso qualunque cosa. Io sento in ogni ambito che si dice tutto per ieri, vogliamo tutto per ieri. E non riusciamo più ad aspettare, non riusciamo più a stare con noi stessi, rilassiamoci un attimo, avverrà nel suo dovuto momento. E quell'attesa è anche bella perché ci permette di riflettere di più, ci permette di anche di dare più valore a quello che arriva. Ed è importante imparare questo.
1: Ed ora le chiediamo una sua esperienza diretta. Come si diventa monaco buddista?
2: Quando mi chiedono se il buddismo è o meno una religione, io di solito chiedo, prima di tutto, dimmi cosa intendi per religione. Se le religioni sono le religioni monoteistiche o politeistiche, il buddismo non è una religione. Se invece per religione esiste anche una religione non teista, se è così per dire, il buddismo può essere anche una religione. Nel buddismo c'è un insieme di visioni di mondo dove si rispondono a delle domande fondamentali. Che cosa è la felicità? Cosa è la sofferenza? Come funziona la realtà? Parla della vita, della morte, eccetera. Spiega tantissimi aspetti della vita in generale. C'è una parte che riguarda la condotta, quindi regole per la vita, per poter vivere meglio, cose da evitare, cose da coltivare. E c'è una parte che riguarda tecniche di familiarizzazione, spesso detta meditazione, che sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare quella parte di noi che vogliamo migliorare, no? Diciamo che la base del buddismo si potrebbe basare principalmente su tre parti. Una parte sarebbe amare meglio se stessi, che vuol dire riconoscere che cosa mi fa bene e avere la forza e la determinazione di coltivarlo. Riconoscere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo, no? Io spesso ricordo, questa è una delle più grandi sfide, o magari la prima grande sfida che abbiamo nel nostro percorso spirituale anche, che è quella di riuscire a coltivare ciò che fa bene ma non ci piace e riuscire ad abbandonare ciò che fa male però ci piace. Questo è uno dei primi, una delle prime sfide che abbiamo all'interno di questo. E quindi qui all'interno del buddismo c'è tutta la parte per aiutarci a capire meglio cosa ci fa bene, cosa ci fa male, eccetera, eccetera, partendo dal fatto che la nostra sofferenza nasce da come noi viviamo il mondo e non dal mondo in cui noi viviamo prevalentemente. Quindi parte da un principio in cui la sofferenza o la felicità sono due lati della stessa realtà, dipendono prevalentemente da come noi viviamo il mondo e non tanto dal mondo in cui noi viviamo. no? Ricordandoci che noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi. Se metto gli occhiali rosa, vedo tutto rosa. Se vedo gli occhiali blu, vedo tutto blu. Quindi se ho gli occhiali della rabbia, vedo le cose in un certo modo. Se ho gli occhiali della gelosia, vedo in un altro. Se ho gli occhiali dell'amore, vedo in un altro. Quindi noi vediamo il mondo tramite i filtri di noi stessi. No? Nel libro parlo di questi 5 diversi tipi di filtri, eccetera. E perciò è importante per noi capire quali sono le caratteristiche che ci fanno star bene. Di solito sarebbero prevalentemente amore, gratitudine, stabilità, consapevolezza, rispetto, coerenza, armonia. Quello che fa male, per esempio, abbiamo la rabbia, l'odio, il rancore, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'ignoranza, l'egoismo. Ok? E quindi questa prima parte è come fare per coltivare queste caratteristiche che ci fanno star bene e per abbandonare quelle che invece ci fanno star male. Quindi amare se stessi. Il secondo passaggio è amare gli altri. È dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte, fondamentale, viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. L'ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo? È un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
1: Quindi è un percorso che ognuno di noi può intraprendere, cioè non c'è un'investitura particolare. Ci faccia capire.
2: Ok. Ci sono dentro il buddismo diverse realtà, no? Prima di tutto comincia con un percorso interno di voler effettivamente lavorare su se stessi, no? Quindi è un percorso di voler imparare, voler conoscere, voler dare priorità al proprio percorso spirituale. Questo è da dove nasce. Poi esiste la realtà monastica e la realtà anche non monastica. Diventare monaci non è un bisogno, non è un qualcosa che tutti lo dobbiamo fare, no? E anche all'interno delle guide spirituali ci sono quelli che sono monaci e non sono monaci. Io nel mio caso non sono monaco, sono un lama, che vuol dire comunque che c'è il compito di imparare e condividere, offrire anche gli insegnamenti agli altri, però anche non vivendo all'interno di una comunità monastica, non ho i voti monastici, quindi non sono un monaco, no? Nel buddismo abbiamo 3 tipi di voti. Buddismo tibetano, la prima parte riguarda quali sono le condotte che dobbiamo coltivare e abbandonare per noi stessi. vengono chiamati i voti della liberazione personale, che partono dal non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgano la chiarezza della mente, come alcol e droghe, e non avere una condotta sessuale scorretta. Per esempio, questi sono i voti basici più comuni. Poi è possibile di aumentare ancora di più entrando nei voti monastici a tutti gli effetti. Questo è un'altra cosa che di solito chi vuole seguire questa strada, prima di tutto deve andare in un monastero. Un monaco deve vivere all'interno di una comunità monastica, che in Occidente ci sono poche che io conosca bene. Ci sono, ma non sono tantissime. Poi ci sono altri tipi di voti, per esempio, che vengono chiamati voti del Bodhisattva, che riguardano molto di più la nostra condotta interna verso l'altro. Sono voti direzionati per la seconda parte, che era quella di sviluppare amore e altruismo. E quindi sono voti che riguardano la nostra attitudine più profonda, la nostra condotta nel riguardo degli altri, per coltivare amore, altruismo e così via. Poi ci sono ancora altre tipologie di voti che sono ancora più sottili, più profondi, che riguardano il nostro modo di pensare, di interagire con il mondo e così via, no? La cosa più importante è che quando c'è qualcuno che vuole approfondire questo percorso, prima di tutto comincia dal nostro cuore, comincia dalla nostra esperienza, da un percorso sincero. Poi uno che vuole approfondire di più nel buddismo, tendenzialmente, per intendo dire approfondire in un modo più avanzato proprio, è possibile farlo studiando qui in Occidente, imparando quello che noi chiamiamo il Dharma, che sono gli insegnamenti buddisti, o se no uno può anche andare in una delle grandi istituzioni, università monastiche che ci sono in India, in Nepal, in Giappone, in Sri Lanka, in Thailandia, ci sono diversi posti. Però è una dedicazione di vita, vuol dire prendo e faccio quello. Questo è importante. Poi per diventare guida spirituale, il percorso tradizionalmente avviene in due modalità. Una modalità è quella nella quale tu intraprendi un tuo percorso personale di crescita, a un certo punto cominci a condividere con altri che hanno voglia insegnare, e naturalmente c'è un momento in cui delle persone si affidano a te per aiutarli e guidarli spiritualmente. Quindi da quel momento diventi guida spirituale di loro, no? L'altra modalità che esiste è quella nella quale, nella tradizione del buddismo tibetano, a un certo punto è possibile che qualcuno, e di solito avviene in giovane età, venga riconosciuto come la reincarnazione di una guida spirituale. E quindi è come se venisse dato il compito che avevi nel passato, viene riportato un'altra volta adesso, no? Che in questo caso uno comincia questo processo di guidare spiritualmente abbastanza in più giovane età, che è stato il mio caso, per esempio, no?
1: Ci conceda un'ultima domanda, maestro. La felicità è possibile?
2: Innanzitutto, che cosa è felicità? Io sono sicuro che uno stato di più armonia, soddisfazione, pace sia qualcosa assolutamente possibile. Non è possibile raggiungere uno stato di felicità, equilibrio, gioia, eccetera, basato unicamente su condizioni esterne. Possiamo avere tutti i soldi del mondo, ottenere qualunque cosa vogliamo, alla fine dei conti, se noi abbiamo i nostri propri conflitti, le nostre proprie tensioni, come abbiamo detto prima, mettiamo certi occhiali, vedremo il mondo tramite quello. Ma io sono convinto che sia possibile raggiungere uno stato di calma, di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, tramite un processo graduale di allenamento interno. E quando uno internamente si trova in uno stato effettivo di equilibrio, di soddisfazione, di amore, eccetera, può vivere con molta armonia, con molta soddisfazione, con pochi conflitti e con tanta gioia. Quindi secondo me è possibile. Io ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state per me l'esempio di questo. Persone che, anche dinanzi a situazioni molto difficili che hanno dovuto vivere, stavano bene. Alla fine dei conti stavano bene, erano gioiose, non perdevano il loro equilibrio, e questo per me è stato uno degli esempi di vita più importanti. Poi nella mia esperienza personale io vedo che più riesco a sviluppare pazienza, soddisfazione, gratitudine, eccetera, meglio sto, al di là delle situazioni che ci sono. Quindi secondo me è possibile, sì, assolutamente sì. È graduale, è un processo che ci vuole tempo, costanza, sforzo, una certa fatica. Però è una cosa possibile, però dobbiamo darci prima di tutto la direzione, no? La cosa più importante che affronto anche nel libro è prima di tutto cosa voglio, perché noi mettiamo energia in quello che vogliamo e noi vogliamo essere felici, ma dove proiettiamo la nostra felicità? Io voglio vivere in un mondo perfetto intorno a me o voglio avere un modo equilibrato di vivere il mondo in cui mi trovo? Questa è la domanda che alla fine viene fuori, no?
0: Un motivo in più per essere wise.
3: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50 più. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare

0: può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Wise Radio M, Wonder and Wonder.
2: Eccoci, bentornati su Wonder & Wonder. Siete pronti? Perché oggi voglio provare a farvi allontanare dalla noiosa vita quotidiana e trasportarvi in una vera e propria destinazione da sogno. Un luogo tropicale che forse non avete mai sentito nominare, ma che incarna perfettamente tutta la magia dell'Indonesia. Sto parlando dell'isola di Sumba. La conoscete? Sumba è una gemma nascosta nell'arcipelago indonesiano, situata a est di Bali e ancora poco conosciuta. Infatti, a differenza della sua vicina, sicuramente più famosa e più caotica, qua il tempo sembra essersi fermato. Chilometri di spiagge incontaminate, acqua cristallina e colline verdi che si estendono a perdita d'occhio. Come spiegarvelo, è un vero e proprio paradiso incontaminato. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di visitare questo posto e devo dirvi che c'è qualcosa di più. A dire il vero, la cosa più sorprendente è proprio la popolazione di Sumba, fortemente legata alle tradizioni e alla cultura Marapu, una religione ancestrale che influenza ogni aspetto della loro vita quotidiana. Ma non solo, a parte le tradizioni, l'isola sta diventando anche una meta per il turismo di lusso sostenibile. Avete mai sentito parlare di Nivatu? È un resort esclusivo di Sumba, considerato più volte tra i migliori al mondo, e punta tutto sull'ecosostenibilità e il rispetto anche per la comunità locale. Qui, infatti, oltre a rilassarvi, potete surfare su onde spettacolari o contribuire a progetti per lo sviluppo della comunità dell'isola. Non a caso, sapete chi si è innamorato di quest'angolo di mondo? Niente meno che John Legend. Il celebre cantautore, infatti, dopo essere stato ospite in questo lussuosissimo hotel, si è innamorato così tanto dell'isola che ha deciso di acquistare una proprietà per potersi rifugiare con la sua famiglia e godersi della pace e della bellezza di questo posto, anche in cerca di ispirazione. Quindi, che voi siate artisti come John Legend in cerca di ispirazione o semplici viaggiatori curiosi, Sumba vi accoglie con il suo spirito autentico e selvaggio. Una scelta perfetta per chi stava pensando di programmare un viaggio proprio in Indonesia. Qui è la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio. Ciao!
3: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Che cos'è felicità? Io sono sicuro che uno stato di più armonia, soddisfazione, pace sia qualcosa assolutamente possibile. Non è possibile raggiungere uno stato di felicità, equilibrio, gioia, eccetera, basato unicamente su condizioni esterne. Possiamo avere tutti i soldi del mondo, ottenere qualunque cosa vogliamo, alla fine dei conti, se noi abbiamo i nostri propri conflitti, le nostre proprie tensioni, come abbiamo detto prima, mettiamo certi occhiali, vedremo il mondo tramite quello. Ma io sono convinto che sia possibile raggiungere uno stato di calma, di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, tramite un processo graduale di allenamento interno. E quando uno internamente si trova in uno stato effettivo di equilibrio, di soddisfazione, di amore, eccetera, può vivere con molta armonia, con molta soddisfazione, con pochi conflitti e con tanta gioia. Quindi secondo me è possibile. Io ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state per me l'esempio di questo. Persone che anche dinanzi a situazioni molto difficili che hanno dovuto vivere, stavano bene. Alla fine dei conti stavano bene, erano gioiose, non perdevano il loro equilibrio, e questo per me è stato uno degli esempi di vita più importanti. Poi nella mia esperienza personale io vedo che più riesco a sviluppare pazienza, soddisfazione, gratitudine, eccetera, meglio sto, al di là delle situazioni che ci sono. Quindi secondo me è possibile, sì, assolutamente sì. È graduale, è un processo che ci vuole tempo, costanza, sforzo, una certa fatica, però è una cosa possibile. Però dobbiamo darci prima di tutto la direzione, no? La cosa più importante, prima di tutto, cosa voglio? Perché noi mettiamo energia in quello che vogliamo e noi vogliamo essere felici, ma dove proiettiamo la nostra felicità? Io voglio vivere in un mondo perfetto intorno a me o voglio avere un modo equilibrato di vivere il mondo in cui mi trovo? Questa è la domanda che alla fine viene fuori.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato dettagliatamente dei quattro animali celesti e di come siano legati al funzionamento del nostro cervello. Infatti, se a livello profondo e inconscio non ci sentiamo protetti al sicuro, entriamo in uno stato di preallerta prolungato che genera stress e aumenta il cortisolo. La casa è il luogo in cui dovremmo poter abbassare le difese, rilassarci e svolgere serenamente le funzioni quotidiane come dormire, mangiare, studiare e relazionarci. I quattro animali celesti servono proprio a valutare il grado di protezione e sicurezza di un ambiente e a comprendere come esso influenzi il nostro modo di pensare, agire e relazionarci. La casa dovrebbe funzionare come una tana, protetta alle spalle e aperta davanti, così da permetterci di controllare l'ingresso e sentirci al sicuro. Abbiamo anche visto come l'archetipo della caverna spieghi bene questa dinamica: una parte posteriore più chiusa e buia, destinata al riposo e alla protezione, e una parte frontale più aperta e luminosa, dedicata alle attività e alla vita sociale. Questa polarità è rimasta nella struttura delle abitazioni moderne ed è rappresentata dall'asse tartaruga nera felice rossa, simboli rispettivamente di protezione passato e sviluppo futuro. La tartaruga nera, legata alla salute, alla fiducia in sé e al rapporto con la famiglia d'origine, indica il nostro senso di sicurezza. La fenice rossa rappresenta opportunità, progettualità e capacità di guardare avanti. Ai lati troviamo drago verde e tigre bianca, collegati alle energie maschili e femminili, all'iniziativa e al completamento, in analogia con i due emisferi cerebrali. Osservare il loro equilibrio permette di comprendere il bilanciamento interiore di chi abita la casa. L'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del momento, lo ripeto molto spesso nelle mie puntate. Integrata con il coaching vibrazionale, diventa uno strumento per trasformare consapevolmente ciò che emerge e ristabilire armonia tra spazio, mente ed energia. Oggi invece parliamo di funzioni abitative. Questo è un argomento che mi piace davvero molto e di recente ho creato delle sessioni speciali che riguardano proprio le varie aree della casa in relazione al modo in cui le viviamo. Cosa significa tutto ciò? In pratica, ci possono essere dei periodi della vita in cui si percepisce una sensazione diversa quando si sosta in un determinato punto della casa. Oppure si può far fatica a tenere in ordine un altro punto della casa. Oppure ancora potrebbe non piacere esteticamente un'altra area. Tutto questo ha molto spesso a che vedere con il momento di vita che stiamo passando. Quindi, se io provo una certa sensazione in un ambiente della casa, queste emozioni riguarderanno il modo in cui mi sto vivendo l'ambito della vita a cui quella specifica area corrisponde. Una volta messe in relazione emozioni e ambito di vita, entra in scena il coaching vibrazionale. E per accompagnare la persona a comprendere meglio cosa sta accadendo e trovare nuove soluzioni per risolvere la situazione. Queste sessioni sono davvero efficaci, si chiamano casa specchio e mettono luce su aspetti che magari non abbiamo ancora compreso fino in fondo. Prima di raccontarvi un aneddoto riguardo una delle mie sessioni, ascoltiamo un po' di musica. A tra poco!
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Eccoci di nuovo insieme. Poco fa vi stavo raccontando delle mie sessioni casa specchio, tramite cui emergono dinamiche anche inconsce che sta vivendo una persona, in base a come sente e vive lo spazio della casa. Mi ricordo che una volta ho fatto questa sessione a una signora che non riusciva a mettere luci in camera da letto. Non riusciva a trovare delle luci che le piacessero, non riusciva a scegliere, insomma. Sembrava che nessun lampadario potesse piacerle fino in fondo. Erano anni che usava la lampadina pendente, il tipico filo, al posto di un bel punto luce decorativo. Indagando tramite il coaching vibrazionale, è emerso che nel rapporto di coppia la situazione era molto difficile e che in effetti mancava chiarezza, guarda un po'. Alla fine della sessione, quella donna ha potuto comprendere che doveva portare luce nella relazione e anche come lo avrebbe fatto. Quando la signora ha compreso il nesso tra mancanza di un'illuminazione adeguata e la mancanza di luce nel rapporto con il marito, si è mostrata davvero incredula. La casa ci manda seriali, sta a noi decifrarli. E devo dire che questo aspetto mi diverte davvero molto. Lo trovo molto, molto creativo e altrettanto potente, efficace. Ma andiamo a vedere assieme come leggere i vari ambienti della casa. Partiamo dal principio, ossia dall'ingresso, che determina un varco, un punto di passaggio tra interno e esterno. Dall'esterno l'energia entra in casa e quindi deve trovare un ambiente che la accolga. Nello stesso tempo questo punto è cruciale perché deve filtrare ciò che arriva da fuori e quindi deve proteggere ciò che è dentro, proprio come fa la bocca con il cibo. La bocca infatti deve masticare il cibo per poter essere ingoiato e assimilato dal corpo. Allo stesso modo ci deve essere una sorta di adattamento da parte di ciò che entra in casa per adattarsi all'interno e per fare in modo che l'interno lo possa accogliere. È molto importante che l'interno sia libero e ordinato e che non ci siano specchi di fronte alla porta d'ingresso, così come è sconsigliato avere un bagno o un lungo corridoio appena si varca la soglia. Al giorno d'oggi, purtroppo, molto spesso, nelle case moderne l'ingresso non ha un ambiente vero e proprio, ma viene inglobato nella cucina o nel soggiorno, perdendo la preziosa funzione di filtro. Ora passiamo al soggiorno. Il soggiorno è uno dei luoghi più importanti dell'abitazione, è l'ambiente in cui ci si riunisce, in cui si svolgono le relazioni tra i membri della famiglia. Tornando all'archetipo della caverna, il soggiorno è collegato al focolare, punto in cui le persone si riunivano intorno al fuoco per mangiare, parlare, comunicare, discutere, giocare, scherzare, stare insieme. La funzione del soggiorno oggi è soprattutto di rilassamento, comunicazione e gioco. Ha anche una funzione sociale, di relazione e di scambio. L'origine e le caratteristiche della sala non sono andate perse. Nonostante siano passati molti millenni, la sala rimane la stanza più grande e più importante dell'abitazione. È anche molto comune che condivida lo spazio con la cucina o con la sala da pranzo, come del resto indica la sua origine. Il soggiorno ha a che fare con la visibilità, il ruolo nel mondo e le relazioni sociali, quindi, osservando i colori e il tipo di arredo, si comprende meglio come ci si pone nei confronti di questi ambiti. Potremmo realizzare di desiderare una maggiore apertura alle relazioni e decidere di conseguenza di passare da un arredo piuttosto freddo e minimal a qualcosa di più caldo e accogliente, per favorire questo cambiamento. Infatti, spesso accade che col tempo le nostre abitudini cambiano e di conseguenza potremmo desiderare un arredo diverso che possa secondare meglio il nostro cambiamento e il nostro nuovo sentire. Prima di passare al prossimo ambiente, facciamo però una breve pausa. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

Rieccoci nella mia rubrica, dopo la breve pausa musicale. Prima di proseguire con la panoramica nelle funzioni interne della casa, apro una breve parentesi. Esistono certamente modalità più armoniche per strutturare gli spazi, così come criteri utili nella scelta dei colori degli arredi. Tuttavia, queste indicazioni non possono essere standardizzate, perché variano anche in modo significativo da un'abitazione all'altra. Ogni casa risponde ai desideri di chi la vive, al contesto in cui si inserisce, all'orientamento, alla distribuzione interna e a molti altri fattori. Le variabili in gioco sono numerose e profondamente soggettive. Per questo motivo preferisco non entrare nel dettaglio di come dovrebbe essere un soggiorno, una cucina o qualunque altro ambiente domestico. Il rischio sarebbe quello di creare confusione o, peggio ancora, falsi stereotipi. Ogni spazio ha bisogno di essere letto e compreso nella sua unicità, proprio come la persona che lo abita. Tornando alla carrellata delle funzioni, la cucina è il punto più vitale dell'abitazione. Il cuore pulsante in cui il cibo viene trasformato e diventa energia per chi abita la casa. Non è soltanto il luogo in cui si preparano i pasti, ma lo spazio in cui si attiva il nutrimento in senso ampio. Nutrimento fisico, certo, ma anche emotivo e relazionale. È qui che spesso si intrecciano conversazioni spontanee, che si condividono racconti della giornata e che si trasmettono tradizioni familiari. In molte culture la cucina possiede una dimensione quasi sacra, legata al fuoco e alla trasformazione, perché attraverso il cibo si sostiene la vita stessa. La sala da pranzo invece ha caratteristiche intermedie tra cucina e soggiorno e rappresenta il luogo della condivisione consapevole. È lo spazio in cui il nutrimento viene ricevuto insieme, in cui la famiglia o gli ospiti si siedono allo stesso tavolo e si crea convivialità. Qui si osservano le dinamiche di scambio, la qualità della comunicazione e la capacità di stare insieme in modo armonico. Una sala da pranzo poco utilizzata può raccontare una difficoltà nel condividere tempo e presenza, mentre uno spazio curato e vissuto rafforza il senso di unione e collaborazione. Passiamo ora al bagno. Il bagno è legato al tema del lasciare andare, è lo spazio della pulizia, della depurazione, del detox, non solo fisico ma anche simbolico. Riguarda la capacità di eliminare ciò che non serve più, abitudini, pensieri, emozioni stagnanti. Quando questo ambiente è trascurato o problematico, può riflettere un attaccamento eccessivo al passato o la difficoltà a chiudere cicli. Al contrario, un bagno armonico sostiene il rinnovamento e la leggerezza. Lo studio, invece, rappresenta i propri progetti, la carriera e l'attività mentale. Anche in assenza di una stanza dedicata, una scrivania o un tavolo utilizzato con continuità per lavorare, assume lo stesso valore simbolico. Qui si manifesta il processo creativo delle idee, la capacità di organizzazione, la determinazione nel portare a termine ciò che si inizia. Osservare questo spazio permette di cogliere eventuali blocchi, tendenze alla procrastinazione o dispersione, ma anche punti di forza legati alla concentrazione e alla visione. Infine è importante soffermarsi su quegli ambienti spesso dimenticati e riempiti di oggetti inutilizzati, ripostigli, soffitte, sgabuzzini. Questi spazi rappresentano il nostro inconscio, le memorie accumulate, ciò che preferiamo non guardare. Raccontano vecchie paure, traumi, decisioni, sospese e parti di noi rimaste in attesa. Quando vengono lasciati nel caos, tendono ad alimentare confusione interiore e senso di pesantezza. Riordinarli invece significa fare spazio dentro di sé, sciogliere i nodi irrisolti e recuperare energia bloccata, favorendo maggiore chiarezza e stabilità emotiva. Prima di passare alla camera da letto, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra poco! 1, 2, 3.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo fatto una panoramica su tutte le funzioni della casa e ora ci resta la camera da letto, forse la più importante in assoluto. Anticamente, infatti, il bisogno di riparo è nato proprio dall'esigenza di proteggersi da nemici e animali durante il sonno, il momento di massima vulnerabilità. Prima di entrare nel merito della camera, riprendo un concetto già affrontato nella seconda puntata, legato ai cicli circadiani. Il nostro organismo è regolato dalla luce, l'alternanza tra giorno e notte sincronizza la produzione di melatonina e cortisolo, la temperatura corporea e lo stato di vigilanza. Se la camera da letto è collocata in una zona troppo attiva, rumorosa o eccessivamente luminosa della casa, il sistema nervoso fatica a passare dalla modalità di allerta a quella di riposo profondo. Per questo, nel Feng Shui, le camere da letto dovrebbero trovarsi nelle aree più yin dell'abitazione, zone raccolte, silenziose, protette, meno esposte al passaggio continuo e alla luce diretta e intensa. Lo yin richiama quiete, interiorità e rallentamento. Collocare il riposo in uno spazio yin significa aiutare il corpo ad abbassare naturalmente i livelli di attivazione, favorendo un sonno più stabile e rigenerante. Idealmente, le aree giorno, soggiorno, studio, cucina, possono essere orientate verso sud o verso le parti più luminose, sostenendo energia, azione e socialità. Le zone notte, invece, beneficiano di un orientamento più protetto, con luce più morbida e una qualità energetica più avvolgente. Quando questa distribuzione rispetta i ritmi naturali, il sistema nervoso si distende, la qualità del sonno migliora e l'energia durante il giorno diventa più centrata e disponibile. La posizione della camera dovrebbe quindi essere un punto cardine attorno a cui si organizza il resto dell'abitazione. Se torniamo sull'archetipo della caverna, la camera da letto ne rappresenta la discendente più antica. Quando dormiamo, infatti, ci troviamo nel momento di maggior vulnerabilità. Inoltre, il sonno viene percepito dal nostro cervello più arcaico come un simbolo di ritorno al grembo materno. Alla luce di questi capisaldi, la camera deve essere sufficientemente lontana dall'ingresso, così da proteggerci da rumori o intrusioni, e allo stesso tempo calda e accogliente come uno spazio che si prende cura di noi. La camera da letto riguarda la sfera dell'intimità, delle relazioni affettive e del riposo. La cabina armadio o l'armadio, invece, parlano maggiormente di identità, immagine di sé e evoluzione personale. In questo spazio si riflettono anche le versioni di noi che fatichiamo a lasciare andare, così come il modo in cui scegliamo di presentarci al mondo e di prenderci cura della nostra immagine. Un ultimo aspetto davvero fondamentale riguarda la

0: gerarchia all'interno della casa. Anche la dimensione della camera da letto non è casuale, ma dovrebbe rispecchiare l'albero genealogico. La stanza più grande va destinata ai genitori, senza eccezioni. È un principio che parla di ordine, di ruoli chiari e di responsabilità ben definite. Quando ci sono figli di età diversa e camere differenti, la grandezza della stanza dovrebbe essere proporzionata all'età. Il figlio più grande avrà la camera più ampia rispetto al fratello o alla sorella minore. Questo non è solo un criterio pratico, ma un modo per riconoscere simbolicamente la posizione di ciascuno all'interno del sistema familiare. È un tema affascinante che riprenderemo molto presto. La prossima settimana ne parleremo insieme alla mia cara amica e collega Valeria Loretti, che nella sua intervista ci guiderà nel mondo delle costellazioni familiari, aiutandoci a comprendere ancora più in profondità quanto l'ordine e le dinamiche del sistema influenzino il nostro equilibrio interiore. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18, e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata nella mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?
2: Oh.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica ti condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo «ma io rido già abbastanza» oppure «non è che non rido, è che non ne ho un motivo». Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. Ebbene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio. È esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché ridere non è un premio, è uno strumento, è una competenza a disposizione di ognuno di noi ed è una scelta intenzionale possibile anche quando non è spontanea. Potrebbe essere in questo caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
2: Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco, il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi, e quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo: puoi abbassare la guardia, sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata, perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto, poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana, un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora eccoti un brevissimo assaggio, prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso, trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre. Non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia. Oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora, quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise? If

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli, lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagrahi, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida, non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere. Wise Radio, music.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della NOA. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dei e considerando che questi stessi chiedevano agli dei sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Station. Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita. Continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta, anche se solo durasse un battito di ciglia. Ho un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e la natura che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso, un futuro che valorizza e protegge l'origine dell'essere umano, le sue innate capacità di provare emozioni vere e reali, non interferite da condizionamenti tecnologici che devono rimanere di esclusiva scelta decisionale del singolo individuo. Dobbiamo sviluppare eventi che raccolgono il più possibile esperienze vere, in cui le nuove tecnologie seguono e non sostituiscono i cicli e i tempi della natura, al fine di migliorare il benessere, la salute, le relazioni interpersonali, interculturali, ma soprattutto rendere noi quello che siamo, quello che siamo sempre stati e quello che ci meritiamo. E adesso vi lascio con un po' di musica.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo, ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade, o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande, che si illumina più di tutte le altre, e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono. Lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento. Non puoi più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni, esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351-782-9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie per essere stati con me, e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una. 1, 2, 3, and...

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della teoria dell'attaccamento. Perché alcune persone vivono le relazioni con sicurezza, mentre altre con ansia o evitamento? La teoria dell'attaccamento, sviluppata dallo psicologo John Bowlby, spiega che il nostro modo di relazionarci da adulti dipende dai legami che abbiamo sviluppato nell'infanzia con le figure di riferimento. Esistono quattro stili di attaccamento principali. In quello sicuro, chi ha avuto genitori attenti e affettuosi sviluppa fiducia nelle relazioni e gestisce bene la vicinanza emotiva. In quello ansioso, chi ha vissuto attenzioni incostanti sviluppa paura dell'abbandono, bisogno di conferme continue e dipendenza affettiva. In quello evitante, se le emozioni sono state ignorate o svalutate, si tende quindi a evitare il coinvolgimento emotivo e a rifuggire l'intimità. E poi c'è quello disorganizzato. Se l'infanzia è stata caratterizzata da traumi o instabilità, si oscilla tra paura e desiderio di vicinanza. Questi schemi si ripetono nelle relazioni adulte, influenzando il modo in cui cerchiamo amore e sicurezza. Tuttavia, non siamo condannati a ripetere il passato. Con consapevolezza e lavoro su di sé è possibile sviluppare un attaccamento più sicuro e costruire legami più sani e soddisfacenti. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow. Mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor. O Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da Hyères nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nuestra Señora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.
2: We're telling the people about the mythical things.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di aver inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo, mentre se è stabile e ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del Chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova, attraverso il dialogo con il tuo respiro, a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare lento in senso orario, seguendo il percorso

0: flusso naturale del colon per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
1: E tu sei

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood piccolo ma potentissimo: l'uva. Sì, proprio lei, quella che troviamo nei supermercati, nei vini e nei quadri rinascimentali in cui sembra sempre sul punto di scappare dalla natura morta. L'uva è un frutto antichissimo, la coltivarono già gli Egizi, i Greci e i Romani, insomma è stata sulle tavole di imperatori, filosofi e probabilmente anche di qualche tizio che ne ha calpestata una e ci è scivolato rovinosamente. La storia non lo dice, ma io lo sento nel cuore. Ma perché l'uva è un superfood? È ricca di antiossidanti, vitamine e resventrolo, una sostanza che combatte l'invecchiamento cellulare. Traduzione? Mangiare uva è un po' come dire alla tua pelle: non ti preoccupare, ti voglio bene, mentre la tua vita ti lancia problemi come chicchi da una fionda. E sapete che l'uva può essere bianca, rossa e persino rosa? Un frutto così versatile che potrebbe tranquillamente partecipare a una pubblicità della Benetton. Ah, e parliamo di vino. Senza uva non esisterebbe. Il che significa che dobbiamo a questo frutto tutti quei brindisi in cui fingiamo di capire di enologia mentre annoiamo saggiamente. Quindi amici, la prossima volta che vedete un grappolo d'uva, ricordatevi che non è solo frutta, è storia, è salute, è una scusa perfetta per bere senza sentirsi in colpa. E se c'è chi vi giudica, è solo perché non avete scelto il vino giusto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi dei fondi di investimento socialmente responsabile, anche detti fondi etici. Ma cosa sono esattamente? I fondi etici sono dei fondi di investimento con una particolarità rispetto ai fondi tradizionali, data dal criterio di selezione dei titoli che compongono il portafoglio investimento. Questo si traduce nell'applicare alle scelte di investimento anche dei principi morali per raggiungere degli obiettivi economici. Ad esempio, questi fondi investono in settori particolarmente attenti alla sostenibilità o alla green economy, come le energie rinnovabili, l'agricoltura biologica, e ne evitano altri, come investimenti in aziende che sfruttano la manodopera o che sono particolarmente inquinanti. In breve, quelle società che non lavorano in modo etico per il bene del pianeta e della società. I fondi etici sono nati negli anni 60 negli Stati Uniti e sono presenti in Italia già dagli anni 90, ma è solo negli ultimi anni che la loro importanza è cresciuta esponenzialmente, di pari passo con una nuova attenzione verso l'ambiente, la società e la sostenibilità. Quindi, se volete investire i vostri risparmi in modo sostenibile, i fondi etici potrebbero essere la scelta giusta. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano e doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati. Quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder. Chi di voi è un amante dei volatili e ama fare attività di birdwatching, ma pensa che l'Italia non sia il paese adatto? Beh, vi svelo un segreto, l'Italia è una meta ideale per fare birdwatching, con oltre 570 specie di uccelli che transitano tra l'Africa e l'Europa. Grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, rimane un paese perfetto per questo tipo di attività. Le zone umide come il Delta del Po, le valli del Comacchio e la Laguna di Venezia sono luoghi perfetti per osservare fenicotteri, cavalieri d'Italia e molte altre specie rare. Ma la cosa più sorprendente è anche rimanendo in città come Roma, Milano e Torino, si possono avvistare sorprendenti specie di uccelli nei parchi urbani. Tra i luoghi più suggestivi per fare birdwatching troviamo la riserva Torbiere del Sebino in Lombardia, il parco di Portofino in Liguria, la Maremma Toscana e la riserva Vendicare in Sicilia. E ancora l'oasi di Persano in Campania e i laghi di Sibari in Calabria. Questa attività, oltre ad essere un'occasione per ammirare la natura, promuove un turismo sostenibile e a basso impatto ambientale. Il birdwatching è anche un'opportunità per contribuire alla scienza, raccogliendo dati utili sulla biodiversità e monitorando le popolazioni degli uccelli. Con un binocolo, una guida e tanta pazienza, è possibile scoprire il fascino di questo mondo, particolarmente durante l'autunno e l'inverno, quando le zone umide italiane si animano di uccelli migratori. Un'attività che stimola il rispetto per la natura e la conservazione delle specie, come il ritorno dei fenicotteri nel sud Italia e la reintroduzione del grifone in Appennino. Qui era la vostra Ludovica e siamo su Wonder and Wonder. Vi aspetto per il prossimo viaggio insieme.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il Kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il Kiwano è un toccasana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il Kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autostima. L'autostima è il modo in cui percepiamo e valutiamo noi stessi ed è fondamentale per il nostro benessere mentale. Non si tratta di essere perfetti o migliori degli altri, ma di riconoscere il nostro valore intrinseco. L'autostima si costruisce durante l'infanzia, attraverso le relazioni con i genitori, gli amici e gli insegnanti. Un ambiente incoraggiante può farci sentire capaci, mentre critiche costanti possono minare la fiducia di noi stessi. Tuttavia, non è mai troppo tardi per lavorarci. Gli studi mostrano che pratiche di autocompassione sono essenziali. Trattarsi con gentilezza nei momenti difficili aiuta a sviluppare una percezione positiva di sé. Anche fissare obiettivi realistici e raggiungibili può aumentare la fiducia in noi stessi. L'importante è imparare a distinguere tra errori e fallimenti personali. Sbagliare, infatti, non significa essere sbagliati. Una buona autostima non è arroganza, ma equilibrio. È la capacità di affrontare la vita con sicurezza, senza sentirsi superiori o inferiori agli altri. Rafforzarla è un processo che richiede tempo, ma i benefici, come avere una maggiore serenità, una maggiore resilienza e delle relazioni più sane, ne valgono la pena. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Essere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

myself from bringing a hollow.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.